un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

0: andando vedo la vittoria del Napoli. Con la sofferta per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio 989.